Chante mi giongiole, cincilla, quella giure, cincilla, cincilla, cincilla, quella giure. Oh, i poveri, dai, abate l'unari, dai. Gauzi era megoprebs, radio cioè ne buri certi leggi.